0: Relax Christmas. Радио зимових свят.
1: Luigi?
2: Pap.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, perché insegna babbo. Senza paura, ok?
2: Certo.